solo donna le giorno sempre di torno in cielo sta venir cucagno per bandiere vita più nobile non si dà raso di petti le lanci di formi c'è il mio comando tutto qui sta raso di petti le lanci di formi c'è il mio comando

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli?
0: Quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano.